egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,